0: regnarono ti osato via, ma io ste meglio che in un zambo, venta che il sombaton facciardo.
1: Dankó Rádió. Békéscsabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.

realmente menti bozzato e si chiari cascè. Son se da sogno o capo vuole, bisogna chi lascia.

questo proposto, per te voi fa buono, otto disesh anota, iari io per rugia me ciò da modera. Dolan salta si ben, reit vergilic piege, ve ugi vagium osserele me.